y muraci di mio stanza hanno smarrito e un solo dente macchina. Anch'io oggi posso volare e seguire sta cielo maestoso. Vento dell'alte cime entra nel mio vetro e mi porta lontano.

0: دي.
1: Cortiga Radio, a Radio Musica di Corti. Cortiga Radio in Corti 102.5.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

Andrés Spadriano. Antonio se ne è morto e poi a scuola la nocchiosa non c'era che tre zitti.

0: Corsica Radio, la radio musica di Corsica. Corsica Radio in Corti 102.5.
1: Badaremo a guerra in corti di la scuola, soldati di una stonda.

dopo a Barbaria e a scimisie i lumi, in quel mese di maggio di 43, o erano di Adoeda, ai battu sacrificio di Adoeda. Cunniguli, scamaroni e tutti i sulati l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato di a libertà.

per te Corsica mia, lontano andaraggio, e sempre pronto risponderaggio. Corso me ne sto,

0: Italia.
1: Quando nacque a confusione e tutta la gente scappò, fuori d'un giudice istruzione e una vecchia incaraccò. La vecchia isse anima santa, i voi che le mortantò, una giuba spadu tanto, un diceria m'incainò.
0: E da
1: quello giudice spenserato, ben

quando ego mi ride da lontano, come una mamma alle sue violette.

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a far notte. Un menebosso scordato

si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui in un nostro campà. Per te voglio cantare

messaggero di Astoria con le tue giugni in saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Senterai qualche voce di stufato testimone.

Bijam gusta maru, jamo vitja sturja. Tue radio mo baru, kun kunobi vitturia. E chi man parerà dall'isolo gaelu, kumu gidra passa e fali ornivelli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggio d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in deomo comuno.

verso l'ardore di resistere, pingendo la sventura di un popolo afflitto, diveda sua cultura mora senza un sito. Con tuolti appena ammonto a Valdonza, da vacchi qui la fena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincere.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse. Corsica Radio a Corte, 102.5.
1: La sento sa scarpada, un dia ma baciaci, un momento prezioso in cor di tanta fanni. Avego in usa stretta, portando i nostri bassi, a gazette e i vetri che l'eternità squassa.

chiari luna a pace la sua storia. Dirigimi segreti, quelli portano in cuore. Si facciano discreti quando risio l'amore.

0: m'ascolti tu una volta.
1: Filastro che vuole, un dice che quel, un dice che quel.
0: Sì, di tutti i miei sogni.

0: doge di una musica che faceva la stella a luna.
1: Caramelle, fiadunette, cioccolata.
0: Ah, se tu

domani piserà a sorte di l'umanità. Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

0: presenza che nos apri uno strugore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un vibro metteremo, un grande tralala, ma solo Berlinguer, da veia da mognare.
2: A quelli che sono soli, tutti abbandonati, tutti impiegati, tutti sfortunati.

è nato angoscioso, dove tu nella mia mente ti stagni ma un risente riposo.

0: Cortiga Radio, a Radio Musica di Corti. Cortiga Radio in Naiaccio 107.2.
1: Fogo d'estate.

notizie malaceda, da Parigi a Santiago, sarà unica la voce con tu fraternu pardì, durerà prigio feroci.

C'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Ragiose, Tottozzi, Pietro Antonio di Ugaffè, Supiti Arrino, Tiasi Polo, Matteo, Memme e Santa Ciò, Giulio di Epiazzo, Pietro Calabrano e Zalivia Baracheda.